FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù.

il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore.

dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava,

0: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 8:03. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
1: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
2: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
1: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
2: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
1: Siamo al calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
3: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che si dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
1: E oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Buon mercoledì, carissimi amici, iniziamo con la sveglia.

E allora buongiorno, buongiorno carissimi amici, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 9 di settembre, siamo pronti a iniziare una nuova giornata insieme, subito con gli auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Pietro Claver e San Sergio I. In questo giorno nascono nel 1918 a Novara, politico, magistrato, è stato il nono presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999. Parliamo di Oscar Luigi Scalfaro. Mentre nel 1960 nato a Londra, un attore di grande successo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale. Dopo la laurea si è dedicato alla carriera cinematografica, parliamo di Hugh Grant. Intanto però vi ricordo anche i nostri contatti, potete richiedere le vostre canzoni preferite o dedicarle a qualcuno chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci su WhatsApp al 351 851 6633.

E pronti a scoprire qual è l'oroscopo per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Ariete, oggi non serve accelerare, la tua vera forza sarà scegliere quando fermarti. Una situazione che sembrava richiedere una risposta immediata potrebbe risolversi meglio con qualche ora di silenzio. Toro, hai bisogno di qualcosa di concreto e oggi potresti finalmente mettere un punto a una questione rimasta sospesa. Piccolo colpo di fortuna nelle finanze o nel lavoro, soprattutto se arriva da una soluzione semplice che avevi sottovalutato. Gemelli, la tua mente corre veloce e oggi potrebbe collegare due idee apparentemente lontane. Segui quell'intuizione, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Cancro, giornata da vivere senza proteggerti troppo. Qualcuno potrebbe mostrarti un lato vulnerabile e chiederti anche senza parole di esserci. Sul lavoro evita di caricarti di responsabilità che non sono tue. Leone, oggi potresti ricevere un riconoscimento che aspettavi da tempo, magari proprio quando avevi smesso di aspettarlo. Non minimizzare i tuoi meriti. Vergine, una giornata perfetta per sistemare, eliminare e semplificare, ma attenzione a non voler mettere ordine anche nei sentimenti degli altri. Qualcosa non deve essere perfetto per essere bello. Il tempo di una canzone e poi scopriremo gli altri sei segni.

0: Ritorniamo ai nostri segni. Bilancia, una scelta che rimandi da qualche tempo torna protagonista. Non cercare la soluzione che accontenta tutti. Chiediti quale sia quella che non tradisce te stesso. Scorpione, hai un radar potentissimo oggi. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ma prima di trarre conclusioni, raccogli qualche informazione in più. Sagittario, la voglia di cambiare aria è forte. Anche se non puoi partire davvero, puoi cominciare a muovere qualcosa nella tua vita. Una notizia potrebbe riaccendere entusiasmo. Capricorno, oggi il risultato arriva dalla pazienza e non dalla forza. Una questione professionale potrebbe richiedere ancora un ultimo sforzo, ma sei più vicino alla soluzione di quanto immagini. Acquario, una giornata un po' fuori dagli schemi, proprio come piace a te. Potresti cambiare idea su una persona o su un progetto dopo aver visto un dettaglio che prima ignoravi. Pesci, le emozioni sono intense, ma oggi possono diventare una bussola anziché una corrente che ti trascina. Se senti il bisogno di rallentare, fallo senza sensi di colpa. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e Brugare in direzione Piacenza, tra Site e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori è chiusa la provinciale 513 tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Mat Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Mat Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Un saluto a Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Sulle regioni di nord-ovest è atteso il transito di una perturbazione atlantica che porrà fine alle condizioni di caldo estivo. Mercoledì di maltempo, quindi con frequenti acquazzoni e temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Fenomeni particolarmente intensi potranno interessare la Liguria di centro-levante. Bufera sul corso per la pulizia con relatore Vannacci. Silp CGIL chiede lo stop. L'iniziativa del 18 settembre organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP, che vede tra i relatori leader di Futuro Nazionale, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dice un'iniziativa sindacale, il questore non parteciperà. Una donna anziana che attraversa la strada, un tir la travolge. Successo a Torino nel quartiere Santa Rita, in corso Siracusa all'altezza dell'incrocio con via Barletta. Le condizioni della 97enne sono apparse immediatamente gravissime. Gli arti inferiori rimasti incastrati sotto il camion che procedeva in direzione di corso Trapani. Il 26 settembre Cuneo inaugura SC, il nuovo polo culturale della città. Lo farà con un ricco programma di appuntamenti che ne metterà in luce il valore e la vocazione a diventare un punto di riferimento per la comunità. SC nasce dall'importante restauro di Palazzo Santa Croce nel cuore di Cuneo. A Settimo Torinese fino a domenica 11 ottobre, Festival dell'Innovazione e della Scienza, organizzato dalla Fondazione ICM con il Comune di Settimo Torinese. Il festival di quest'anno ha come tema reazioni per esplorare i legami tra scienza, tecnologia, società e ambiente e il modo in cui cambiamento produce conseguenze e nuove trasformazioni. La rassegna sarà diffusa in 10 luoghi della città. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E ritorniamo insieme con la sveglia che vi tiene compagnia fino alle 12. I nostri contatti 0122 640 446 per chiamarci, invece per scriverci 351 851 6633.

E allora cominciamo un po' a conoscere la storia di questo 9 di settembre e andiamo un po' indietro nel tempo a raccontare che cosa successe. Per esempio, nel 1886, proprio il 9 di settembre, a Berna viene sottoscritta la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, un accordo internazionale che per la prima volta stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le varie nazioni.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni, lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
2: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
1: Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate.
1: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
2: Voltiamo pagina. Il tennis con gli US Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quinta coppia della graduatoria stagionale.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

un'altra data legata proprio a questo 9 settembre, altra annata. 1501, in questa data Michelangelo Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trasse fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Commissionata dalla Corporazione Arte della Lana e dagli operai del Duomo di Firenze, l'opera doveva rappresentare, nelle intenzioni di questi ultimi, un'immagine diversa dell'eroe biblico rispetto all'iconografia tradizionale. Un'opera monumentale che doveva scrivere un nuovo corso della scultura e in generale dell'arte universali. Michelangelo aveva davanti a sé il prodotto di due tentativi falliti, da Agostino di Duccio e da Bernardo Rossellino, rispettivamente nel 1463 e nel 1476. Questo blocco marmoreo di enormi dimensioni, in parte modificato, in alcuni punti molto fragile, da trasformare in una figura possente e allo stesso tempo slanciata. Tre anni di duro e quotidiano lavoro, difeso anche gelosamente dagli sguardi dei curiosi, portarono a un risultato che, parafrasando il Vasari, tolse il grido a tutte le statue moderne ed antiche, o greche o latine che elle si fossero. L'iniziale destinazione della statua all'esterno della zona absidale della cattedrale di Santa Maria del Fiore fu accantonata per la monumentalità dell'opera, che poi si scelse di collocare al lato dell'ingresso principale di Palazzo Vecchio. Nel tempo l'opera è stata oggetto di diversi danneggiamenti, il più grave nel 1527 con la frantumazione del braccio sinistro, di cui sono ancora visibili i segni, il più recente nel 1991 con la rottura dell'alluce del piede sinistro. Oggi il David, sappiamo, è conservato alla Galleria dell'Accademia di Firenze, mentre dal 1910 in Piazza della Signoria è presente una copia fedelissima di questa statua meravigliosa.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lo Zenti, questo ronzio, è la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. Da acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

torniamo noi per parlare di cose interessanti, di appuntamenti che voglio raccontarvi e ai quali mi piacerebbe che voi partecipaste. Allora, è prevista tra poco la riapertura di Via Roma e sarà accompagnata a Torino da tutta una serie di appuntamenti diffusi nel centro cittadino col coinvolgimento di musei ed enti culturali che per questa occasione estenderanno gratuitamente i propri orari di apertura. La data è sabato 12 settembre e l'evento che vi sto per raccontare è alle ore 18. Palazzo Madama ospiterà nell'atrio Juvariano il momento musicale curato da Mito per la città, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, affidato al Civica Sax Quartet. Il programma comprende brani di Duke Ellington, George Gershwin, Henry Mancini, accompagnando con il linguaggio del jazz il momento che precederà l'inaugurazione della nuova Via Roma. L'ingresso è libero fino ad esaurimento della capienza, non sono previsti posti a sedere. La serata proseguirà poi a Palazzo Madama, che resterà aperto gratuitamente dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso alle 23, e l'iniziativa rientra proprio nelle celebrazioni per la riapertura di Via Roma e coinvolge, come dicevamo già prima, diversi posti della cultura e del centro attraverso brevi appuntamenti musicali dal vivo. Se volete avere maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale di Mito per la città, oppure potete anche andare sul sito di palazzomadamatorino.it.

0: E sempre per le iniziative che riguardano i festeggiamenti per la riapertura di Via Roma, parliamo di un altro evento che si terrà sabato 12 settembre dalle 20 alle 24. Il Museo Egizio sarà visitabile gratuitamente con una speciale apertura serale e permetterà di accedere liberamente agli spazi museali. L'iniziativa rientra appunto nel programma della Notte Bianca. Ad arricchire la serata del museo ci sarà anche la musica. Alle 21.30, infatti, negli spazi di Materia, Forma del Tempo, il museo, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, presenta il Jazz Blitz Paste Duo. Il repertorio internazionale attraverserà epoche e linguaggi musicali differenti. Per farvi qualche esempio, brani di Béla Bartók, Manuel de Falla, Celso Machado, Astor Piazzolla. Una serata gratuita che intreccia la visita alle collezioni del Museo Egizio con l'appuntamento in musica. Il museo, lo ribadisco, sarà visitabile gratuitamente senza necessità di prenotazione. Per avere ulteriori informazioni, www.museoegizio.it.
1: Sono le 9:35.
2: Meteodora.
0: Situazione meteorologica. L'anticiclone responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni inizia a indebolirsi con occasione per passaggi nuvolosi e qualche temporale sui rilievi, ma con temperature ancora pienamente estive su valori massimi oltre i 30 gradi in pianura. In seguito all'ingresso di una perturbazione collegata a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica, porterà un peggioramento temporalesco con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale e un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, a tratti maggiori schiarite sulle pianure del Piemonte occidentale e al mattino sul Piemonte meridionale. In serata rimangono addensamenti più persistenti a sud del Po, nubi in diradamento altrove. Precipitazioni dalla notte in mattinata con piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia dal Monviso alla Valle d'Aosta, con neve in calo fino a 3.100-3.200 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure e del Torinese orientale, Vercellese, Biellese e forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattivano temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso pianure e colline lunghe a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese, mentre rimane asciutto in Valle d'Aosta e sui settori alpini piemontesi più interni. Temperature minime in calo sui 13-18 gradi, massime in forte calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al mattino con addensamenti su Cuneese, Basso Torinese e pianure e colline a sud del Po, schiarite altrove più ampie tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Nel pomeriggio più soleggiato ma annuvolamenti su zone collinari e sui settori alpini e pedemontani. Rovesci o temporali in esaurimento nella notte sul Piemonte meridionale. In giornata qualche rovescio o temporale isolato su zone collinari e zone pedemontane di bassa montagna tra Cuneese e Torinese. Limite delle nevicate sui 3.200 metri. Temperature minime in sensibile calo sui 9-14 gradi. Massime in lieve aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con addensamenti di nubi basse all'interno delle vallate alpine sulle pianure pedemontane, in dissolvimento, soleggiato altrove. Nel pomeriggio velature o passaggi nuvolosi a tratti estesi. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie e un lieve aumento sui 10-15 gradi, massime stazionarie sui 20-25 gradi.
3: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
3: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda?
2: quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Può essere semplicemente un'abitudine, spesso però è anche un modo per ridurre l'incertezza. Se sono già qui, almeno una parte di quello che deve succedere è sotto controllo. In psicologia, infatti, la prevedibilità tende a rendere le situazioni meno stressanti. C'è chi controlla continuamente il telefono, guarda l'ora, apre una chat, lo rimette via, dopo 30 secondi ricomincia da capo. Quando aspettiamo qualcosa di incerto, il cervello cerca delle informazioni capaci di anticiparne l'arrivo. Anche un controllo che non ci dice nulla può darci per un momento la sensazione di stare facendo qualcosa. Per questo, mentre aspettiamo qualcuno, 5 minuti senza guardare il telefono improvvisamente sembrano durare 4 ore. C'è chi cammina avanti e indietro alla fermata della metro, davanti a un locale, sul binario, 2 passi di qua, altri 3 passi di là. Muoversi ci può aiutare a regolare l'attivazione che accompagna l'attesa, no? Il corpo prende quell'energia che non sa ancora dove mettere e le dà una direzione. Non possiamo far arrivare prima il treno, la persona o la risposta che stavamo aspettando, però in qualche modo possiamo camminargli incontro, almeno per un po'. C'è chi deve riempire ogni minuto, un articolo da leggere, magari una mail da mandare, una telefonata, una lista mentale delle cose da fare. L'attesa crea un piccolo tempo senza compito e non tutti lo viviamo allo stesso modo. Riempirlo può darci una sensazione di efficacia e farci percepire il tempo come più breve. Per alcune persone quindi aspettare senza far niente è riposare un attimo, staccare un attimo la spina, per altri è assolutamente impossibile da fare. C'è anche chi guarda tutto, le persone che passano, le scarpe di quello seduto davanti, un cagnolino, un tatuaggio che spunta da una felpa. Quando non abbiamo un compito preciso, l'attenzione finalmente può allargarsi a quello che normalmente resta sullo sfondo. E così qualcuno nell'attesa non cerca necessariamente una distrazione, ma semplicemente torna a guardare il mondo intorno a sé. C'è chi si prepara a quello che succederà, magari si ripassa mentalmente quello che si dice, si immagina come inizierà la conversazione, si prova una risposta, magari una domanda che non verrà mai fatta. È una forma di simulazione mentale, cioè anticipare questo scenario può aiutarci in qualche modo a sentirci più preparati davanti a qualcosa che non possiamo conoscere del tutto. A volte però nella nostra testa viviamo l'appuntamento prima ancora che cominci. C'è chi non fa assolutamente nulla, perché c'è anche questa opzione. Non ogni minuto vuoto deve essere immediatamente occupato, anzi riuscire a non riempire l'attesa è diventato quasi insolito, e lasciare spazio alla mente che vaga e all'associazione a volte non è affatto male. Forse non tutto il tempo deve essere necessariamente riempito con qualcosa. Alla fine aspettiamo sempre tutte le stesse cose, che arrivi qualcuno, che passi un autobus, che si liberi un tavolo, che inizi un film. Nel frattempo però facciamo completamente cose diverse, perché aspettare vuol dire stare per qualche minuto in un luogo strano, quello tra quello che c'è adesso e quello che vorremmo accadesse dopo, e ognuno di noi ha imparato, diciamo, un modo tutto suo per riempirlo, per abitarlo.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
3: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: E stasera alle 21 tocca a Napoli e Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vicecampioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcik e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E torniamo ancora a parlare della giornata di oggi. Il 9 settembre 1952 la nascente televisione italiana trasmette in via sperimentale il suo primo telegiornale in onda dagli studi di Milano alle 21 a una durata di 15 minuti ed è condotto da Furio Caccia. La sigla dell'appuntamento trisettimanale in onda il martedì, giovedì e sabato è Giramondo, un brano del compositore napoletano Egidio Storaci. Un saluto adesso a Rodolfo che oggi vuole ascoltare Dolce Nera. Ho scelto questa, Rodolfo.

ottobre torneranno anche le visite guidate gratuite al Castello del Valentino, una delle residenze storiche più suggestive di Torino, oggi sede del Politecnico. Le aperture permetteranno di accedere anche ad ambienti che di solito non sono visitabili al pubblico. Il castello, affacciato sul Po e inserito dal 1997 tra i patrimoni dell'umanità UNESCO, sarà visitabile in alcune giornate comprese tra il 2 e il 31 ottobre, con appuntamenti indicativamente nella fascia oraria tra le 10 e le 12. La visita dura circa un'ora, conduce attraverso alcuni degli spazi più importanti del complesso, il piano nobile, la sala delle colonne e la cappella del piano terra. A guidare i partecipanti saranno esperti di storia dell'architettura del Politecnico di Torino. La partecipazione, ribadisco, è gratuita, però richiede la prenotazione online attraverso il calendario disponibile sul sito ufficiale del Castello del Valentino.

E Franci, in questa giornata un po' così, un po' grigia, un po' che non si sa bene se il sole arriva o meno, vorrebbe ascoltare la prossima canzone. Eccola!

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 527 Bustese segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 68 in corrispondenza del comune di Lessolo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

E prontissimi anche per accontentare il nostro carissimo Walter. Buongiorno cara, vorrei ascoltare Elettra Lamborghini, Pistolero, grazie, cari saluti, buona giornata, ciao. Ma eccola, pronta per te.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita in corso Roma a Moncalieri nella sua abitazione. Accanto il biglietto del fratello: l'ho uccisa io, la pensionata aveva una ferita alla testa, era morta da giorni. Cassa integrazione e ricollocamenti, il piano sociale della Radici Chimica di Novara, discusso il piano sociale per i 140 lavoratori in esubero sui 287 in forza all'azienda, cauti sindacati, il 23 settembre, audizione alla Camera. Crisi del sistema penitenziario piemontese, sovraffollamento, carenza di personale, aggressioni, sindacati, carceri al collasso, la denuncia unitaria di Sappe, OSAP, UIL e USP, che rappresentano il corpo della polizia penitenziaria, è venuta meno la fiducia nell'attuazione, dicono. Aveva una testa di coccodrillo nella valigia, ha denunciato un uomo all'aeroporto di Torino Caselle, il passeggero arrivava da Miami, l'esemplare è stato sequestrato. Chiusi i cantieri, via Roma a Torino ora è tutta pedonale, sabato la città festeggerà conclusi i lavori per la riqualificazione dell'arteria centrale del capoluogo piemontese, si celebrerà con musica, cinema, teatro, performance e DJ set. In chiusura al calcio, Juve, emergenza infortuni, stop di 5-6 mesi per Locatelli per l'infortunio al menisco, lesione muscolare invece per Boga che tornerà fra 5 settimane. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
1: Oh!
0: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti di GA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti di GA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

cominciare a cambiare anche il modo in cui scegliamo le nostre vacanze. Secondo una nuova analisi della Data Peel Company, infatti, le ondate di calore sempre più frequenti stanno iniziando a influenzare la percezione dei turisti sulle destinazioni mediterranee. Non tutte le nazionalità però reagiscono allo stesso modo. I francesi, per esempio, sono tra i più sensibili al caldo intenso, mentre gli americani sembrano essere quelli che sopportano meglio questo caldo e continuano a mantenere un giudizio positivo anche quando le temperature salgono parecchio. I britannici invece reagiscono negativamente nell'immediato, però poi tendono a recuperare abbastanza rapidamente. Tra le destinazioni, la Francia è quella che mostra i segnali più evidenti di difficoltà. L'Italia rimane invece molto apprezzata, anche se nel 2026 ha registrato un leggero calo rispetto all'estate precedente. Spagna e Grecia continuano ad essere considerate mete estive molto attraenti, mentre il Portogallo appare particolarmente stabile. La ricerca sottolinea però un aspetto importante: non conta solo quanto fa caldo, ma anche quanto quel caldo sia insolito, prolungato e inatteso. Insomma, il clima potrebbe diventare sempre più importante anche quando decidiamo dove andare in vacanza. Le ondate di calore non si possono ovviamente controllare, però le destinazioni possono cercare di adattarsi, magari scegliendo meglio quando promuoversi e come organizzare l'esperienza dei turisti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dalla sua ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia e è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
3: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
2: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
3: E il prezzo del gas raggiunge un nuovo massimo triennale, mentre gli operatori si affrettano a riempire i depositi di stoccaggio in vista dell'inverno, senza che si intraveda una soluzione alla crisi in Medio Oriente. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF viaggiano su un rialzo del 4% a 76,3 euro, dopo un picco a 77,13, segnando i massimi da gennaio 2023.
2: Il tennis con gli US Open. Ben Shelton batte al termine di un match incredibile il campione in carica Carlos Alcaraz per 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. In semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nel derby americano. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Ai quarti di finale del torneo americano si troveranno ad affrontare Christian Harrison e Neil Skupski.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Dora.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Avete presente il vasistas? Ecco, la finestra che non si apre completamente di lato, ma si inclina verso l'interno dall'alto, lasciando entrare un po' d'aria. Ebbene, il suo nome ha una storia molto curiosa. Vasistas deriva infatti dal tedesco was ist das. Se l'ho pronunciato male, non me ne vogliono i tedeschi all'ascolto. Che significa semplicemente che cos'è. Ma c'è un paradosso. In Germania questa parola non viene usata per indicare una finestra. I tedeschi chiamano questo tipo di infisso Kippfenster. Vasistas per loro rimane soltanto appunto la domanda: che cos'è? Come siamo arrivati però a questo strano nome? L'origine non è del tutto certa. Secondo un'ipotesi, quando queste finestre cominciarono a diffondersi in Europa alla fine del Settecento, chi le vedeva per la prima volta poteva esclamare incuriosito Vasistas, cioè che cos'è? Un'altra ipotesi più accreditata è che quella piccola apertura fosse utilizzata per affacciarsi e chiedere chi è prima di aprire la porta a uno sconosciuto. In ogni caso la parola arrivò prima nel francese, dove è documentata già nel 1776, e poi passò all'italiano. E c'è un'altra curiosità: in italiano vasistas è considerato maschile, quindi si dovrebbe dire il vasistas, anche se molti dicono la vasistas, probabilmente perché pensano alla finestra, a vasistas. Insomma, dietro a questa parola che sembra tecnica e complicata si nasconde una semplicissima domanda: che cos'è? Una domanda tedesca che curiosamente in Germania nessuno usa per chiamare quella finestra.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: saluto un nostro ascoltatore che ha voluto dedicare questa canzone a me, Sonia, per la nostra bravura. Grazie. Parliamo di nuovo di cose interessanti. Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino inaugura una nuova stagione espositiva dedicata al rapporto tra automobili e arti visive, con tre progetti che esplorano il ruolo della macchina nell'immaginario contemporaneo tra fotografia, pop art e arte contemporanea. Dal 28 ottobre fino all'11 aprile 2027 sarà visitabile serie limitata Paesaggi mobili in fotografia, a cura di Lorenza Bravetta e Philippe Seclier. Una grande mostra internazionale riunisce il lavoro di 40 artisti, da Eugène Aget alle più recenti esperienze della post-fotografia attraverso fotografie, video e sculture. Il percorso sarà affiancato da una selezione di supercar prodotte in serie limitata. Nella Project Room, dal 28 ottobre al 7 marzo 2027, arriva invece Gerald Lang, Full Speed, la prima monografica italiana dedicata all'artista britannico, figura della pop art degli anni 60. Dragster, piloti e auto da corsa raccontano il rapporto tra velocità, tecnologie e cultura dell'immagine. Completa questo programma la seconda edizione di Convergenze, il progetto che porta l'arte contemporanea all'interno del percorso permanente del MAUTO, in collaborazione con il Maxi, opere e nuove commissioni site-specific di Alain Bublix. Eric Kessels e Francesco Iodice dialogheranno con la collezione del museo sul tema del paesaggio.
1: Io non ho piani,

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita in corso Roma a Moncalieri nella sua abitazione, accanto il biglietto del fratello: l'ho uccisa io, la pensionata aveva una ferita alla testa, era morta da giorni. Cassa integrazione e ricollocamenti, il piano sociale della Radici Chimica di Novara, discusso il piano sociale per i 140 lavoratori in esubero sui 287 in forza all'azienda, cauti sindacati, il 23 settembre, audizione alla Camera. Crisi del sistema penitenziario piemontese, sovraffollamento, carenza di personale, aggressioni, sindacati, carceri al collasso, la denuncia unitaria di Sappe, OSAP, UIL e USP, che rappresentano il corpo della polizia penitenziaria, è venuta meno la fiducia nell'attuazione, dicono. Aveva una testa di coccodrillo nella valigia, ha denunciato un uomo all'aeroporto di Torino Caselle, il passeggero arrivava da Miami, l'esemplare è stato sequestrato. Chiusi i cantieri via Roma a Torino, ora è tutta pedonale. Sabato la città festeggerà conclusi i lavori per la riqualificazione dell'arteria centrale del capoluogo piemontese. Si celebrerà con musica, cinema, teatro, performance e DJ set. In chiusura il calcio, Juve, emergenza infortuni, stop di 5-6 mesi per Locatelli per l'infortunio al menisco, lesione muscolare invece per Boga, che tornerà fra 5 settimane. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
2: A settembre sport e cultura attraverso i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
3: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
3: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

anche oggi, quindi un in bocca al lupo perché questo anno possa andare assolutamente benissimo. Ma parliamo del ritorno a scuola e del ritorno della merenda, dalla classica merenda con olio extravergine d'oliva, gli abbinamenti con miele o cioccolato, tornare a scuola con il pane compagno speciale per la ripresa è il suggerimento dell'Alleanza per il Pane, coordinamento nato per tutelare e divulgare il valore nutrizionale, culturale ed economico di questo alimento simbolo della nostra dieta mediterranea. Riprendere in mano i libri, ricominciare le lezioni, tornare a fare sport regolarmente comporta un forte dispendio di energie che il pane aiuta a reintegrare. Questo spiegano i portavoce dell'Alleanza per il Pane, auspicando che torni ad avere davvero lo spazio e la considerazione che si merita. Ricco di carboidrati complessi, composti di origine vegetale che rappresentano il principale carburante dell'organismo, questo alimento regala forza ed efficienza ai giovani consumatori. Contiene proteine vegetali, vitamina B1, sali minerali come calcio, ferro e soprattutto fosforo, insieme a una buona quantità di fibre che aumenta in quello integrale. Le linee guida per una sana alimentazione del CREA, infatti, raccomandano di non rinunciare a questo alimento che deve essere consumato giornalmente a tutte le età, senza eccedere ovviamente nelle quantità. Con 1500 varietà di pane esistenti in Italia, gli studenti hanno ampissima possibilità di scelta. Anche chi deve attenersi a diete speciali come i celiaci può contare su prodotti sani, buoni e sicuri. E poi vuoi mettere la gioia di pane marmellata, pane cioccolato, pane e miele quando torni a scuola, con una bella merenda che ti dà un bel po' di energia?

1947, indagando sul malfunzionamento di un computer militare, la tenente americana Grace Hopper trova una falena incastrata tra i circuiti e il primo bug informatico. Sebbene il termine fosse già in uso per indicare genericamente un problema tecnico, da questo evento diventa usuale utilizzarlo in informatica per indicare problemi da errata programmazione.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo.

Ed è giunto il momento di salutarci. La sveglia si spegne ma torna domani in vostra compagnia. Buon pranzo e buon proseguimento. Qui su Radio Dalla. Ciao, a domani!

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina della 24 febbraio 2022.
2: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
1: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Maranno Vicentino, a 2 passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
1: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi, la mostra internazionale del cinema di Venezia, arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi la crisi climatica.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le 1000 proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.

0: stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ 7 punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus, sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno, porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 85 4720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. A Novalesa domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore? Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Serpenti. Venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi, Serpenti. Domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, Serpenti, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla statale 142 biellese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Oleggio Castello in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 18 nel comune di Cirié in fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: A settembre sport e cultura attraverso i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dall'11 al 13 settembre Torino diventa la capitale dell'automobile. Torna a Salone Auto Torino, il grande evento open air che trasforma il centro storico in un percorso espositivo. Tra le novità delle case automobilistiche, anteprime, test drive, supercar, eventi speciali e iniziative per tutta la famiglia. 3 giorni a ingresso libero per vivere l'automobile nel cuore di Torino. Il percorso espositivo si sviluppa tra Piazza Castello, Giardini dei Musei Reali e Giardini Reali, dove sarà possibile scoprire da vicino le ultime novità del mercato, incontrare i brand, partecipare agli eventi e vivere un weekend completamente dedicato all'automobile. Dall'11 al 13 settembre, Parco del Valentino a Torino ospita la 6ª edizione torinese di Tennis and Friends Salute Sport, manifestazione che promuove la cultura della prevenzione, attività sportive e momenti di informazione aperti alla cittadinanza. Uno dei punti centrali della manifestazione sarà il Villaggio della Salute e dello Sport, dove sarà possibile accedere gratuitamente a visite, consulti e screening di oltre 30 specialità mediche. Un gran finale con le fontane danzanti sul Lago Maggiore, quanto attende Pallanza sabato 12 settembre con Sinfonia d'Acqua e Luce, lo spettacolo promosso dalla città di Verbania sul Lungo Lago. L'appuntamento è fissato per le 21, quando Acqua, Luce, Colori e Musica daranno vita allo spettacolo con il Lago e il Lungo Lago di Pallanza a fare da scenario. Il momento conclusivo sarà affidato alle fontane danzanti, protagoniste del gran finale della serata. A Monteuro Ero venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre andrà in scena la 55ª Sagra della Castagna, organizzata dalla Proloco di Monteuro Ero con il patrocinio e la collaborazione delle realtà del territorio. 3 giornate pensate per il pubblico locale, ma anche per chi vuole concedersi una serata o una domenica alla scoperta di uno dei piccoli centri del Roero. Il cuore della festa sarà a Piazza Bergadini, dove si concentreranno gli appuntamenti del fine settimana. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicino alla famiglia.
2: Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto ieri sera in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri.
3: L'ho uccisa io, così su un biglietto attaccato a un armadio, il fratello della donna trovata morta in casa ieri sera a Moncalieri, in provincia di Torino. L'uomo 75enne era gravemente malato. Si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna 79 anni era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. La donna aveva ferite sulla testa. A dare l'allarme una vicina di casa, poiché non la vedeva da tempo e avvertiva un forte odore provenire dall'abitazione.
2: Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100.
3: Il National Air Traffic Services, la società che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo a 15 aeroporti britannici, ha escluso che il problema che sta mandando in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna sia stato un attacco informatico. 177 voli di oggi sono già stati cancellati dopo i 1300 di ieri. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La NATS ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema.
2: Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Allegri arriva all'appuntamento con un centrocampo inedito dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, in luogo di Anguissa invece toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime 2 gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni inizia a indebolirsi con occasione per passaggi nuvolosi e qualche temporale sui rilievi, ma con temperature ancora pienamente estive su valori massimi oltre i 30 gradi in pianura. In seguito all'ingresso di una perturbazione collegata a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica, porterà un peggioramento temporalesco con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale e un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, a tratti maggiori schiarite sulle pianure del Piemonte occidentale e al mattino sul Piemonte meridionale. In serata rimangono addensamenti più persistenti a sud del Po, nubi in diradamento altrove. Precipitazioni dalla notte in mattinata con piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia dal Monviso alla Valle d'Aosta, con neve in calo fino a 3.100-3.200 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese, Biellese e forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattivano temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso pianure e colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani e di bassa valle tra Cuneese e Torinese, mentre rimane asciutto in Valle d'Aosta e sui settori alpini piemontesi più interni. Temperature minime in calo sui 13-18 gradi, massime in forte calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al mattino con addensamenti su Cuneese, Basso Torinese e pianure e colline a sud del Po, schiarite altrove più ampie tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Nel pomeriggio più soleggiato ma annuvolamenti su zone collinari e sui settori alpini e pedemontani. Rovesci o temporali in esaurimento nella notte sul Piemonte meridionale. In giornata qualche rovescio o temporale isolato su zone collinari e zone pedemontane e di bassa montagna tra Cuneese e Torinese. Limite delle nevicate sui 3.200 metri. Temperature minime in sensibile calo sui 9-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con addensamenti di nubi basse all'interno delle vallate alpine sulle pianure pedemontane, in dissolvimento, soleggiato altrove. Nel pomeriggio velature o passaggi nuvolosi a tratti estesi. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie e un lieve aumento sui 10-15 gradi, massime stazionarie sui 20-25 gradi.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. Da acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
4: Anche finale ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare d'arma contro se stesso e togliersi la vita.
3: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato, a Genova, ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12.30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
4: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, è l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e non la raggiungerete, conclude Merz.
3: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
4: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
5: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
11: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
12: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League dopo l'esordio di ieri sera per le italiane. La prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18:45 Fenerbahce Roma, non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como. La squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions. Infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis, Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extra articolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Bagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. E intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set, finito 10-7, dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale Tiafoe, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano al chilometro 42 tra Borgodale e l'interscambio Santea in direzione Milano, mentre per un veicolo in fiamme sulla A6 Torino-Savona il traffico è bloccato tra Altare e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il dramma di Moncalieri. Due persone anziane, fratello e sorella, sono state ritrovate senza vita ieri in tarda serata in un appartamento di Corso Roma. Lei, 79 anni, aveva una ferita alla testa. Nello stesso appartamento è stato ritrovato anche il fratello, che si è impiccato. Attaccato con del nastro adesivo a un armadio è stato ritrovato il biglietto scritto a mano: l'ho uccisa io e adesso la faccio finita. Da giorni dall'abitazione giungeva un forte odore che ha convinto i residenti a chiamare il 112. Pare che entrambi avessero problemi di salute. Rossella Bocchiardi, questo è il nome della donna, era sorda ed era rimasta vedova qualche anno fa, non aveva figli, lui pare fosse malato. Ital Design, prudenza dei sindacati dopo l'incontro con gli indiani di Ust. Per ora l'unica certezza è la conferma dei progetti con Audi, questo è quello che dice la FIOM. Per la FIM CISL è positiva l'apertura a nuovi settori, dalla robotica all'aerospazio. L'avvertenza di Radici Chimica, l'azienda di Novara, approderà in Parlamento mercoledì 23 settembre, quando si terrà un'addizione alla Camera sui 140 esuberi annunciati dalla proprietà, poi ridotti a 125 per via di 5 ricollocazioni già annunciate. Il fondo americano Leone Star aveva acquisito l'azienda e dopo 2 mesi aveva annunciato gli esuberi. Sempre in tema di economia, la piemontese U-Power, controllato da Renaissance Partner e dalla famiglia Uzzeni, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% della Kubler. L'operazione, spiega una nota, unisce due realtà europee di primo piano nel settore dei dispositivi di protezione individuale come calzature da lavoro, guanti o tute. L'acquisizione segna un'ulteriore tappa nella strategia di U-Power di costruire la piattaforma leader in Europa nel settore dei DPI e di ampliare l'offerta dal core business delle calzature di sicurezza a un portafoglio prodotti completo. Oggi l'udienza per Mario Roggero, il gioielliere da Bollate chiede di tornare libero, la difesa chiederà la rimessione in libertà, mentre resta aperto il conflitto di competenza tra Torino e Milano, atteso al vaglio della Cassazione. È tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon ascolto.
0: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
2: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
0: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
2: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
0: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
3: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
3: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la Festa dello Sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
4: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
3: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
4: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo. E invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
3: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
4: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in sella ad una Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e La Loggia in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: domenica.
1: Sono le 17 e 37 minuti.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

0: Sono le 18 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il disegno di legge di riforma della legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverranno con l'intero gruppo parlamentare. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.
3: Un elemento del tutto inaspettato è emerso dalle indagini relative alla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca di soli 5 anni uccisa dai genitori. A sparare non sarebbe stato il padre, bensì la madre che dopo aver sparato al marito e alla figlia si sarebbe poi tolta la vita con un colpo di pistola. Questa al momento sarebbe l'ipotesi principale emersa dalle indagini. La procura di Roma ha ordinato una perizia chimico-balistica per chiarire con certezza chi abbia sparato e in quale sequenza.
2: L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del signal for help. Una persona che passava lì davanti per caso lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.
3: Dopo gli attentati della mafia del 1992 del 1993 nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Questo quanto ha detto il boss Giovanni Brusca sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Omigna in provincia di Novara imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Per Brusca per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano.
2: In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese NRK sono circa 224.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come il nonno di tutta la Norvegia. Alle 13 il paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
3: Vigilia del Champions League per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta il Lipsia ed in conferenza dichiara: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere e noi vogliamo essere al top, ha concluso Fabregas.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
0: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e La Loggia in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
4: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
3: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
4: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria e successo storico dell'AfD in Sassonia.
3: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
4: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Piero Gasperini ai microfoni Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
5: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
4: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
7: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 19:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9:58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9:32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada A1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina Navate Piene, così come il sagrato, dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un cinquantenne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. È stata rinviata dalla parte tedesca la telefonata fra il cancelliere della Germania Friedrich Merz e il presidente americano Donald Trump. Ne ha dato notizia il portavoce Stefan Cornelius del governo tedesco in conferenza stampa a Berlino, che ha ricordato come il colloquio tra i due era stato organizzato in vista del 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un "wow, che vittoria" il successo storico dell'AfD in Sassonia. I capigruppo in commissione esteri della Camera di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del campo largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Così in una nota. Per Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, si legge nel comunicato, si tratta di una proposta unitaria che rappresenta un terreno comune tra le forze di opposizione e sulla quale viene chiesto alla Commissione Esteri di procedere senza ulteriori rinvii. Il calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Peretto. Champions League stasera in campo alle 21 Napoli-Arsenal. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, settiliss la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli, percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 al castello di Adelaide il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus, sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno, porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 85 4720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. A Novalesa domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore? Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Serpenti. Venerdì 11 settembre, Coyote vs. Sacme, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi, Serpenti. Domenica 13 settembre, Coyote vs. Sacme, Serpenti, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage. Radio

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina a Navate Piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi due giorni a bordo di un gommone. In Svizzera due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta nella mattinata nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino, lo ha riferito la polizia cantonale. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Conflitto russo-ucraino. Nella loro conversazione di ieri, Putin e Trump hanno anche discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi a margine del vertice dell'APEC in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Così il portavoce del Cremlino Peskov afferma che esiste la possibilità di un tale incontro. In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino Ushakov aveva detto che Putin e Xi avevano discusso di questa possibilità nel loro ultimo incontro avvenuto il 31 agosto. Vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Gianpiero Gasperini ai microfoni di Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
2: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
1: Intanto in campo il Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: vero, sono un italiano. Un italiano vero.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Stor. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Stor ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Questa è la realtà che sta vivendo, ha aggiunto il premier di Oslo. In Ucraina la situazione è drammatica. Ora la cronaca a Squinzano. Oggi sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché è in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Ora la politica. Fratelli d'Italia apre una riflessione sulle preferenze pure. Il partito della premier Meloni starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni alla legge elettorale, che reintrodurrebbero il voto di preferenza libero per tutti gli eletti, eliminando il meccanismo dei capilista bloccati. Il disegno di legge è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama e, se modificato nel corso della seconda lettura del Senato, tornerà nell'aula della Camera a partire dal 28 settembre. In chiusura al calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match tra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Pairetto. Con questo è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di Sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Teheran, la risoluzione è uno strumento politico che mina la fiducia della EIA. Ispezioni ferme a causa della guerra. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia, lo rende noto il premier norvegese Støre. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Støre ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove era arrivata ieri sera con forti dolori addominali. La procura si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio colposo, mentre la regione Lombardia ha chiesto ad ATS Città Metropolitana di verificare le procedure adottate. Sarebbe stata Valentina Panbianco ad impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati ad inseguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico. Il tennis, lo US Open, non ha ancora conosciuto la sua nuova regina, ma ha già espresso un primo importante verdetto. Elena Rybakina, infatti, da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo. La kazaka diventa così la 30ª giocatrice a portarsi in vetta al ranking WTA da quando è stato introdotto nel 1975. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Buonasera dalla redazione. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Støre. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Støre lo ha incontrato prima delle esequie di Stato. Il Consiglio dei governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Russia, Cina, Niger hanno votato contro. In Svizzera 2 persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta questa mattina in una centrale idroelettrica nel Canton Ticino. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada A1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina Navate Piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi 2 giorni a bordo di un gommone. Il calcio: dopo 2 sconfitte di fila in campionato, il Napoli rimedia un altro KO, questa volta all'esordio in Champions contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. I Gunners vincono grazie ad una conclusione dalla distanza di Odegaard, che fissa il risultato sull'1-0. Nelle altre partite il PSG e il Barcellona iniziano nel migliore dei modi, vincendo a valanga contro Slovan Bratislava e Feyenoord. Ottimo esordio in Europa anche per il Liverpool, che batte l'Atletico Madrid in rimonta. Ritorno amaro a Lisbona per Leao. Lo Sporting vince 3-1 sul Galatasaray. Vittoria anche per lo Stoccarda contro il Viking. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: È mezzanotte in punto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

È 1:04. È 1:04.

0: String
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.